Uba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka maheka Afrika Borwa le fatshe le ao anane Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka otloha ho le sedi FM. Ke molelo. Re keteke kgwedi ya batjha. Mire re ho le tlobole letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matjha ba le fatshe. Le teng. Mile na le bokgoni. Le sedi FM. Le keteka dilemo tse 15 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.

0: E che posso soffiare a pieno con Radio Borromedi, DJ Levi's in the mix, siamo adesso che avanza la serie FM. Ehi, wa utwa bosoro ke moya wa mope wa lefatshe ke moya wa 2026 World Cup. Miri papa ditsela o di fumana jalo ho SABC. Ke rona he batsietse ba semmuso SABC ba mope wa lefatshe 2026. Banna ba re ka ofela 2026 e tla be shebeletse jalo ho SABC. SABC 3 ke bona he semmuso ba tlo fa dipapa ditsena. Fela he tse di go tla di fumana le ho bo SABC 2. Di radio station tsa rona ka ofela tsa radio. Tla fa dipapadi tsena mme o bona etse ka jeno ka papadi ya bafana bafana bane ba 2010 stadium se tletse tswete sentse yo fa hore la bonele na le re yang ho lona ho tla ba jwang stadium sa ne se o lebeletseng jwalo dikete tse le kgolo ka ofela tsa batshetsi tse tla be di shebile dipapadi tseo Afrika Borwa ha re kopane ka nkani hora ya bo robedi re tlo fa antle hore rona hore re be re fitla ka mona re tsamaile jwang re bona jwang na hayena le ei o tsama ko bona ka nnete o tsama ko bona ya
1: amedi hantle di mahlo hora ke ya borobedi ena tsebeletso ke le sedi SABC ditabatsena dibalwa ke Kenny Modupi.

0: ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi re kopana kana ko ene paetseng tshebeletso ke hao ya lesedi mme ke kere o stationeng se nepaetseng le naneong le nepaetseng le sebohodi se nepaetseng ka nako e nepaetseng. Dumela mo mamedi re ko dumedisetlhe hotlhe mo mametseng tshebeletso ena ya lesedi o le hona teng mme ke re ke motlotlo ka wena ha e le mona o kgethile seteišene sena sa lesedi. Lebitso la ka ke Tholwana Moletsane, ke yena Thulubebe ka sebele. Re kena lenaneong la Itlhabolle moo re tlo tsamayang mo o tloa jwale ho fitlhela mane horeng ya leshome le metso e mmedi. Mo mamedi motle, ha ke tsamaye ke le mong Maletsa Sisijake, ke yena motlhophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya tlhophisitseng mmino. Re boetse gape ka jeno re entse bonnete ba hore re tlo fetola bophelo ba hao. Ke mosebetsi wa rona hore letsatsi le leng le leng re leke ho fetola bophelo le ha e le ba motho a le mong fela re tlabe re entse mosebetsi. E re he re tle re amohele ka pina ya Leo B, Ali Keys le Max Marimba mona ho Itlhabolle. Lebitso la pina ke monna.

0: Fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho Lesedi FM. Ke molelo.
1: Mamedi ha re itukisetsa jwale ho kena senelong sa tumelo ka jeno ke mantaha re se tlisetswa ke ntate Moruti Sirey Mafojane me o bala ho marena a pele gaolo ke a leshome le metsi supileng temmono he o bala temana e le nngwe fela temana ya bone ha re nke pina ya Dr. Tumi the Gifted eya le amen.

Mametse se Elton John sebeletsong ya lesedi sacrifice ho di mahlo ho ra ke le shume sebeletso ke le sedu SABC re ballwa ditabatsena tsa ho ra ya le shume ke Kenny Modupi.

Hey, baby, di motle, ke utla o bina le sona. Wa tseba ke di sing along. Eh, ba di bitsa di sing along. Ho monate man, ho monate. Ha o ntse o ganna, ha o ntse le office nya ha mono, o tshwere mosebetsi ka thata, o ntse o bina le tsona di pina tsena. Monate mo kalo, re to live one tswara monate man ka manta. Pina o se tswa e mamela ke a mosa nomkita. E re ba metsotsong e mashima mabedi le meso e meraro pele hora ya le shume le mosumong. Mabedi motle re tlo kena. Tabeng sa di chelete.

0: nako ke hora ya pele o mametse le sedi FM khoteng la gatso la Afrika Borwa di dabatsa hora ya pele o tla di ballwa ke mosiwa tshweu empa pele ho moo o tla o balla dihlotsa tsona
1: Mwahlodi e moholo wa lekgotla la dinyewe la Eastern Cape o hlahlela dipampiri lekgotleng a le phahameng la dinyewe Pretoria. Baahi ba kwa Thema ba Wantela Springs Ekurhuleni mo ba batlang hore melata e sena ditokomane ho ba naeng ena ka molao e hatiswe kosene. Mamedi tsena o kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela.

0: etsi samposo selo di fase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katleho
2: haletsa tsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le sedi.

Bedi Zingumalo Timo Tagsin Funky QLA bare guk ange dolo hantle fela di mahlo hora ke ya bone me hore nge na bone dabo di balo jalo ke sibuhudi mosiwa tsweu.

le buile haholo top la top 7 o sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la masohlo ho le sedi FM me ho polo re lono le tsetswa ke SABC News re ikemetse ha re khethe nku ka pere impapel ho mowa re fetela o tsietse mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: minister immediately, because he is the political head of the department. So he must be fired and take full responsibility for what is happening in our country.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
3: Ke metsotso e le shome ria re lebile hore nya bosupa pa lore lenano le ntseng le kena ha jwale ke le lenano la ditaba la matshohlo ho le CD FM. Hara tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mo president wa China Xi Jinping o fihlile North Korea le tong la matsatsi ya mabedi. E leng leeto la hae la pele dilemong tse supa. Pele a tloha China o theoleditse setswalle se dipakeng tsa dinaha tsena ka bobedi. Ka hore batla sebetsa mmoho ho sireletsa kgotso le toka lefatsheng. Re buisana ka ntlha ena le setsibi sa dipolotiki Good Enough Mashego. Ntate Mashego, kgotso wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
4: Kgotso go na mogasi le ba mamedi ba Lesedi FM.
3: Mohlomphehi. Bohlokwa ba leeto la moporesidente Xi naheng ya North Korea ke eng?
4: Bohlokwa ba lona ke go etsa North Korea gore e itse gore mo nakong ena ga se eme e le nosi. Gobane North Korea ke engwe dinaga tse e le gore go ne le dithibelo tsa thekedisano ba di-sanction tse dintsi tse di kgatlhanong le yona, gomme naga e etsa gore e nne e le teng, naga e etsa gore North Korea e tswele pele e na le moruo ke yona Democratic Republic of ke mmuso wa China. Gomme ra itse ra gopola gore kgweding e fetileng Donald Trump o etetse ka kogo la China. Mraha gage go etela tinki chesta ma utile pele ga gore mraha gage gomme ke batho ba ke dinaga tse e le gore di na le di-sanction kgatlhanong le naga ya North Korea, gomme go aga Xi Jinping ko utlwisa North Korea gore go sa kgathalege seo e leng gore China ya se etsa dinaga tse tshwana le bo America le bo Britannia le bo Fora e fela setswalano ya bona e kadileng ka ngwaga wa 1949 le ga jwale ke e leng gore e tlanne e le teng e leng gore ngwageng bebedi e tlang and ngwageng e meraro e tlang ka 2029 e tlanne fetsa dijalo tsa masome seswai ba ne le kamano gare ga bona.
3: Ke dintlha difeng tsa setlhogo tseo re ka bonang ba di tsepamisitse maikutlo?
4: Dintlha kgolo tse ba tla buang ka tsona ke ntlha e tsamaisanang le leruo goba ikonomi, ka ga le gore bobedi ba dinagatse ke tsone gore di rekisetsana North Korea e rekisa ntho tsane tse dintsi goba di ka lephelo tsane tse dintsi tse dirisang ko China, ebile basebetsi ba bang basebetsi ba yona ke ba e le gore ba sebetsa ko lefatsheng la China, ka e le gore bontsi ba bona ba kgone gore ba ka belesetse ko mafatsheng a ma ka North Korea ke naga e le gore e ikwetse e kwadile monyako ga go bonolo gore o ye mo go yone. Gomme ba tlo bua ka tsona tseo sebetsane ya bona thata-thata le ka tshireletso, gobane seo se tsa gore ba nne gaufanye le swanle ke gobane China e bua gore ga e ka dumela gore North Korea e tlhaselwe e fenywe go ira gore naga e tlhaselwang ka moraga mo tsela pele di yone e ka re ka segoa ba re ke buffer e leng teng gare ga go tlhasela ga China ke dinaga tse dingwe tsa tshwane America le go sa tlhaselwe ga yone gomme gape di ne le tsone tse dile gore China e batla go bona North Korea ke khutlela ina le puisano e botse le South Korea se le gore go lenoga setse gale ke bona gona le Xi Jinping le Xi Jinping le presidente wa North Korea ke mang tshe tshe tsa tsela pele ba bua ka tsona gore go batla gape go bula gape di channel tsa go buisana gare ga North Korea le South Korea gore seemo se tseleng mo teng gare ga tsone se le gore ga se sebeletse China ga ntse re China ke le gore e batla go sebedisana le tsone tse pedi ebile China ga ne batla gore kgone le Korea A1 go le Korea e le mmasa le sone le Korea tse pedi.
3: North Korea ina le makhama a matla le naha yana ya Russia. Leto lena re ka le amahanya jwang le dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse tharo e leng China, Russia, mmoho le North Korea.
4: China, Russia le North Korea re ka kenya le Iran gona mo go tsone. Ke naga tse e leng gore ke diketsa ke sehlopha tse e leng gore se batla go nna alternative go seemo se se leng teng mo e le gore lefatsheng go gapelela dinaga tsa bodikela dinaga tse le di ko go NATO tse e le gore di tswela pele di ka thata go dikologa dinaga tse di kgatlhanang le tsone. Re bona ga o lebelana ga tshwana le China ke le gore dibo tsa sesole tsa America di gaufi le yone, di ko bo South Korea, di ko bo Japan, di ko bo Philippine e leng se e le gore se bone se etsa gane dikologa Iran ka bo Bahrain ka bo Oman ka bo Kuwait gomme go bontsha gore America e na le maikemisetso a tshwanang le maikemisetso a e le gore e na a tshwanang ko China a e tswela pele ene le ona a e neng e ne le ona kwa ona Iran gomme Russia le yone ke e le gore e shebile seo se etsagalang dinageng tsa ka ntle tse jare ka China gore gona no America ha e kgone gore ka tlhaselana ga tshwana le China le Russia e fela ga Russia e ka tlogela gore e ne le maatla go lo tlhaselana China go nna gore naga engwe e tlhaselang gape tswela pele e le yona Russia gomme ke tse e le gore di eme ka bobedi thata-thata China le Russia ka le gore di ne le maatla ko go Security Council ke tsone di na le maatla a go thibela dipheto goba veto power ke maatla a tswela pele di a sebedisa ka tsela e leng gore Britain le Fora le America tswela pele di sebedisa maatla a tsona go thibela dipheto kgatlhanong le batswadi le ba tsone. So China le Russia ke tse e le gore di šomisa veto power tsona go sireletsa Iran go sireletsa North Korea ka di ipona e le tsone tse e le gore ga puso goba ga empire America ewa go tswela pele go rutoga empire China ina ke tsela tso tsela pele nna tsona tse tso di tsamaya sa lefatshe ba tsantsa ba tsa pele le fase mara ga go ga puso a America.
3: North Korea tla sa dikoko qobello tsa muruo ha jwale dina ha tsa machaba ke me hato efeng e o dikaeng kang e bang China e sola pele ka dikamano le North Korea
4: ga gona se dikatsela pele di setsa gobane North Korea ke e le gore ke naga e nang le dibetsa tsa nuclear power se e leng gore le China e ne le motswalana e ne e sa batla gore North Korea e nne nuclear power China ga e ne e sa batle ntho North Korea e kgonne go etsa ntho ntle le thego ya China kgatlhanong go akaretsa go tswela pele ga China go bona gare ga se batho seo se etsagale gomme di tshwana kopane ke tse pedi na le di-sanction tse ntsi thata kgatlhanong le North Korea ka taba yona ya nuclear ka re North Korea ke engwe dinaga tse e le gore di ne le di-nuclear weapon ntle le gore di bue gore rena re ba itse bo International Atomic Energy Agency go di ne le tsona e fela ke tse e le gore ebile le tsona le gale gonne setse go tletile gore ga go batla gale tswela pele di nna ko mafatsheng a mangwe so di tsala kopano di ka ba di na le sedi setsang fela mafatshe a tshwanang le China le Russia se ya ka setsang ko etsa gore China thata ka etsa gore naga e tshwanang North Korea e se ka tswela pele e phutlhama gobane ga e ka phutlhama basebetsi ba bantsho bafaledi ba bantsho ba North Korea ba taa ko China gomme ga tlhoko China re tlo bona go nna le mathata a ra bona mo Aforika Borwa mo e le gore ba tla tla ko ba ikemisetse go ka gola megolo e tlase go etsa mesebetsi e le gore ma-China ba etse gone mo se tla etsang gore go ne dikgotlhano ga badudi ba North Korea le badudi ba China ka baka leo China e batlang go tisa gore ikonomi ya North Korea e seke ya wela e seke ya phutlhama gape le Russia le yone ke tse e na le kgatlhego gore North Korea e tswele pele e le teng e ne le ele e leng gore ga go ka tsoga ntwa ya itse gore ka letlhakoreng le ele ka tsela pele e sebedisana le yone ka le gore ga gona dikgotlhano tse leng teng gare ga Russia le North Korea gare ga China le North Korea dikgotlhano tse tswela pele o le bona dile teng dikgotlhano le gare ga China le India gare ga China le Japan gare ga China le Taiwan come se sono le fitte in tricks, anche se sono di vita, a moi non è North Korea, e a tu se lo go, Russia, Albonio, Harasha, in Italia, per il Donald Trump, Ukraine, con il master Ivor Kim Jong-un, metà per lo go, North Korea, Uri Arum, e la cosa che mi fa, quindi la cosa che mi fa, quindi la cosa che mi fa, quindi la cosa che mi fa, quindi la cosa che mi fa, quindi la cosa che mi fa, North Korea.
3: Hara phetela ka mogotswane mhlomphei re ka bona ha morao dina ha tse fapaneng tsa machaba di ba lesetswa le North Korea go hlahlama dipetuo tse teng ha jwa le dipolitiking tsa lefatshe
4: di ka se ke ja yetsa ntse ka baka di sanctions tsa America e dikentse kgatlhano le North Korea ke tse di e ka re tsa gore naga engwe le engwe e tla etsa ntshekisetsano le North Korea le yone tla tsela pele e betswa ka di sanctions tsa metse ka thibela ena e ke re le ra bona le China gona le banka engwe e le gore e tsela pele gona kona North Korea e le gore America e le tsela pele e betsa ka di sanctions go me ya dinga ga ka mka ditšele pele dintse ma dia tsona mo go yona re ra bona le China le tsela pele ntse ma dia yona gona mo ka baka la gore ga go nna ge ba tlang gore tse America ba re ke di secondary sanctions sa gore ga ere ke di bone ga re mo rekise ga re batla Alexander le batho na ha engwe le mo etsang kgolitsano le nna tsho pele ile ka sala sanctions go me di tshaba di na ga tsama fast di a tshaba gona ne go tsentse ka mo di tsela pele di bona gona ne di tshaba go tsa kgolitsano le Cuba le ga di batla go tsa kgolitsano le Cuba di a tshaba ka ka gore ga re tsentse America e kenya di wena gona mo go me ba di ba dina ga tshe ba tsa pele ga ba ikemisetsa go tso se go di sa ba di ba bona ka ka la kamano e ba batla go ba ne le nna no Korea
3: a enta te mashego re le wetse nako ya hao ha ho loka o bisana le rona tsatsing la ka jeno fihlella nako nyetlang mamedine re bisana le yena ke setsebi sa dipolitiki good enough mashego mesena se re fihlisa handle pheletsong ya lena no la rona la ditaba tsatsing la ka jeno mo hlophisi bile di makatso motshoneng mo hlaisi ya ba mokete monyobo ra laula la gaso ke anathi kondlala ka lebitso ke kidibone matshela ho fihlella re kopana hape nako nyetlang kgotso.

Ke neilwe nka mane ge le buile ha ho lotsile ka pine monate ya Westlife Queen of My Heart le metsotso e mashuba di metsi go bompile ho hora ya le shume mme ho reng ya le shume re tlaballwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ka mora o mohe be se re kena mane ho manollo ya dibuka jwa bolo ka ho tseba manta ha tjena ge re se ka siki le bangodi ba fapa fapane ka dingolo tsa bona mme di dumela hle madume ha fele ntswa ke nna monga lebitso re ya ho reng ya le shume le nan le metsi e mmedi

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Aquí muy lejos.

0: Letsi Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Amamele Ponto.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho saltsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu. Holisedi FM.
3: E ba le Ponto wa Selebo. Ho tloa ka gika.
4: In the middle of the night.
3: Hashtag Hamamelwe.
5: Hamamelwe Ponto, Holisedi FM. Mamedi ka nkano metsotso e le shume ka morao ra pele. O tlo fumana ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. 5 play at 1. Tlo tlo tla o kopana le tsona. Hona le taba tse ke ne ke batla ke teke di fitise kwa. Bakeng sa baithuti ba mamelang RQB. Kana kotsena.